però è chiaro, non bisogna accettare niente sul palco, è una forma di rispetto secondo me. Per cui le persone che stanno più avanti in piedi infastidiscono quelli che stanno dietro. Per cui usassero la professione, non avrebbe detto c'è calma e relax. Difatti, sta dicendo che gli sta piacendo molto suonare qui, vorrà suonare per due ore e mezza. State calmi e tranquilli. Questi qui davanti, tornate leggermente indietro, sedetevi e potrete parlare tutti, anche quelli da giù. Sedetevi, non c'è problema, lo spettacolo dura due ore e mezza. Calmi.

senso che tutto il fatto potrà prolungare sempre più fino al tempo e non più a più tardi e quando non lo fai e si dice sempre Thank you.